0: Gla, aspetta, braccio. Con che paura! È nice. Che? Grazie.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.

eleganza? No, no, no, no, io sono delicato. No, no, no, no, sono troppo raffinato. Impazzirò se vado in quella barca. No, no, no, no, non voglio entrare nell'arca. A meno che non abbia una cabina. Una cabina tutta per me. A meno che, ma cosa sto a parlare? Quella cabina tanto non c'è. No, no, no, no, nell'arca non ci vengo. No, no, no, no, davvero non ci tengo. Annegherò, risparmia il tuo discorso. Riposerò.

delicato. No, no, no, no, sono troppo raffinato. Annegherò, risparmia il tuo discorso. Riposerò nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso. E fu così che l'animale in questione sopravvisse al diluvio universale. I tipi della sua specie, anzi, sono oggi particolarmente diffusi. Ne incontriamo continuamente tutti quanti, ad ogni angolo di strada, in ogni bar, in ogni salotto, in ogni foyer di teatro, insomma, in ogni dove.